mâncare. A carani da mbengo modi le mekebe. Kombita renkane. A carani da mbengo modi le mekebe.

fame verrà. Se la birra con barbaro più, fa sai che se si vede all'immagine.